0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 79 centesimi. Callipo, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a €5,29.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad odio

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Ultime notizie.
1: Bentrovati all'appuntamento con le news. In primo piano il Medio Oriente, il presidente libanese Aoun ha definito una violazione della sovranità e delle norme internazionali l'uccisione di due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut da parte delle forze israeliane nel sud dei paesi dei Cedri, almeno 10 le vittime degli ultimi raid di Tel Aviv, mentre nel nord dello stato ebraico scattati gli allarmi per il lancio di ordigni da parte dei miliziani di Hezbollah. E intanto gli americani hanno colpito radar iraniani e abbattuto droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait che ha chiuso lo spazio aereo. La guerra in Ucraina restano in stallo i negoziati dopo che Putin ha respinto la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. Domani a Londra il vertice cosiddetto E3 con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, a cui parteciperà anche il presidente ucraino. E intanto non si fermano le ostilità. Le forze di Mosca hanno colpito Zaporizhia, uccidendo due persone, una vittima anche a Kramatorsk, colpita da un drone russo. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. La sicurezza non viene dalle armi ma dallo stare insieme, ha detto Prevost nel suo discorso a Palazzo Reale a Madrid. Poi la visita in un centro d'accoglienza per persone senza fissa dimora. Sul volo verso la capitale spagnola, il pontefice ha espresso preoccupazione per il Libano e per l'Ucraina, mentre sull'Iran ha affermato non è una guerra giusta. Tra gli appuntamenti più significativi di questa visita è il discorso che Papa Leone terrà lunedì al Parlamento spagnolo e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia mercoledì a Barcellona. La cronaca: sale a 3 morti e 2 feriti il bilancio del crollo di una palazzina in seguito ad un'esplosione a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Morto in ospedale anche il 60 che stamane era stato estratto vivo dalle macerie, figlio dell'anziana di 90 anni ritrovata senza vita dopo ore di ricerche. Restano invece ricoverati i genitori di 89 e 70 anni della terza vittima, un 47enne. La deflagrazione è stata causata probabilmente dallo scoppio di una bombola di gas. E c'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarre Silvera. Il 22enne accoltellato alla notte tra il 26 e il 27 maggio scorsi alla stazione Certosa di Milano. È morto poi dopo il ricovero in ospedale. Si tratta di un italiano di origini peruviane di circa 20 anni che si troverebbe all'estero. Già fermato un 19enne e in tutto gli indagati sono 8. Gli inquirenti cercano di far luce sul momento dell'omicidio. Sport: MotoGP. Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di Ungheria. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole, ha preceduto la KTM di Costa e l'Aprilia di Bezzecchi, Bagnaia nono e di Giad Antonio decimo. La gara lunga domani alle 14. Formula 1: Kimi Antonelli scatterà dalla pole domani nella Gran Premio di Monaco. Il bolognese della Mercedes nelle qualifiche ha preceduto Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari, quarta invece l'altra rossa di Leclerc. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: incontrarti mai più.
1: Quindi non ci incontriamo più, cara Noemi. Tu cosa fai questa sera al bar della radio, anche se sono le 10 di mattina? Insomma, stiamo ragionando anche dell'oroscopo, quello totalmente inventato di Roby Musella. Io ve lo dico, cioè mi avete dato un modo di scegliere diversi segni zodiacali. Lo ripeto, è totalmente inventato, non sono consigli che dovete seguire per forza. Non è che poi mi dite io ho seguito il tuo consiglio e mi hai rovinato la vita. Ti ho avvisato. Iniziamo dai gemelli. Cari gemelli, vivere a volte è come

purgare le fogne di casa. Dà fastidio, ci sono quegli odori nauseabondi che proprio non sopportiamo, ma quel lavoro serve a togliere tutta la melma che abbiamo intorno. Quindi fatelo ogni tanto, soprattutto prima dell'estate, e liberatevi di tutti i vostri problemi per un'estate di fuoco. Passiamo alla Vergine. Cara Verginella, sei pronta per la tua solita estate precisa, ordinata, dove tutto è regolarmente programmato e deciso già da oggi per fino al 27 di settembre? No, basta, e che palle. Cioè, per favore, quest'estate liberati, non pensare a nulla, ma soprattutto vai, corri verso le sorprese, perché potrebbero esserci, ma se rimani ferma lì o fermo lì ad aspettare che il mondo ti dica se è tutto a posto, ti perdi le cose migliori, dai. Continuate ad inviarmi altri segni zodiacali, perché per la prossima ora così faremo segni zodiacali, oroscopo, e parleremo un po'. Intanto le vibrazioni ovunque andrò.

prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Kiel.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mama Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mama Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Zile, Jovanotti, Felipe Austin, Gil, Oliveira e Ronaldo Andraghi con So Solo Che La Vita.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Attenzione, attenzione, nel 1969 Lucio Battisti comincia a dire: una la voglio perché sa bene ballare, una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, eccetera, eccetera. Conoscete bene il testo, quindi avete sicuramente capito che il bellissimo è da cantare, da ballare e perché no, anche da ascoltare. 10 ragazze per me.

0: Bambina.
1: Ma che momento musicale qui al bar della radio. Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Continuiamo con l'energia forse dell'artista e del genio musicale che più abbiamo avuto in Italia. Stiamo parlando del 2002, l'Aiuola, Gianluca Grignani, tutti insieme sulle

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

fa meglio innamorati in alcuni momenti. Il filo rosso qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia con me, Roby Musella, e l'oroscopo totalmente inventato. Le parole che sto per dire ai prossimi segni zodiacali, se le volete seguire, le seguite, altrimenti non vi preoccupate, nessuno si offende, ma non lamentatevi dopo. Sagittario, per te giugno potrebbe diventare interessante. Dipende tutto da quanto investirai, ma non parlo di soldi, parlo di emozioni. Mettiti in gioco e apriti agli altri, vedrai che qualcosa arriverà. Non tutto sarà perfetto, ma è vita e già per questo vale tanto. Invece arrivano gli scorpioncelli. Caro scorpione, la tua fama ti precede, tu però continua così senza dare ascolto alle critiche. Giugno è il mese delle soddisfazioni, pungi chi va punto e accarezza chi merita, e ricorda le parole del professor Galliano nel film I Laureati: i giorni indimenticabili della vita di un uomo sono 5 o 6 in tutto, il resto è solo volume. E qui io direi che possiamo chiudere l'oroscopo totalmente inventato e arriva la rappresentante di lista, Amare.

Ma cara rappresentante di lista, con amare, ma quando è che ritorni qui al bar della radio con un bel disco nuovo? A proposito di novità, Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

che torni qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io sono Robby Musella, la prima ora è volata grazie a voi, al vostro segno zodiacale, al nostro oroscopo. La seconda ci sarà e avrò bisogno ancora di voi. Prima però dovremo capire un attimo come sarà il tempo. Farà caldo, farà freddo? Prima però Calcutta.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Una domenica anticiclonica al centro-sud Italia con sole dappertutto, cielo sereno poco nuvoloso anche in Campania, un caldo moderato ben sopportabile dappertutto. Nella giornata di lunedì, esordio settimanale poi ancora con l'alta pressione subtropicale, una bella giornata. Cielo sereno poco nuvoloso, solo durante il pomeriggio qualche nuvola cumuliforme in montagna lungo l'Appennino con brevi scrosci di pioggia. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

amici siari e siari, io sono Robby Musella, siete al bar della radio, con me c'è Gianni Sorrentino alla parte tecnica e c'è anche Cesare Cremonini. Dai, perdiamoci con lui, Lost in the Weekend.

Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui al bar della radio dove ci sono io, Roby Musella, con me c'è Gianni Sorrentino, ancora buona domenica a voi, che potete scrivere, dovete scrivere al 347 49 00 29, dice ma cosa devo scrivere? Un attimo, quell'argomento ve lo propongo io. C'è questo studio che ha scoperto il fatto che quando le donne si sfogano tra amiche l'una con l'altra, ne hanno effettivamente un beneficio in termini chimici, perché il cervello riduce i livelli di cortisolo. Solo il fatto di avere un'amica con cui sfogarsi, diciamo, ci aiuta. Più o meno anche come quando vanno in bagno in due, Gianni Sorrentino pronto lì alla parte tecnica dice sì, anche quello serve. Perché? Perché proprio questo studio dimostra il fatto che affrontare in coppia o comunque in gruppo determinati momenti difficili, anche solo uno sfogo, fidanzati, mariti, mogli, quello che è, insomma può portare questa riduzione di cortisolo. Ora io come sempre voglio però allargare al pubblico, non credo che sia un discorso solo femminile, anche io da uomo quando parlo con amici mi sfogo, magari ho litigato in passato con qualche fidanzata, chiamo il mio amico, ma quella così, ho detto tante parolacce alla mia fidanzata sapendo che non sarebbero mai uscite, mi sono sentito meglio e quindi poi ho affrontato meglio la crisi in quel preciso istante. Allora, signori e signore, al 347 49 00 29 mi dite il nome di un vostro amico, una vostra amica che sa veramente tutto dei vostri sfoghi, anche quelli più beceri, quelli più fastidiosi. Io vi aspetto e vi lascio anche Tommaso Paradiso. Lasciamene un po'.

caso Paradiso, lasciamene un po'. Poi ci siete voi al 347 49 00 29, i vostri amici, le vostre amiche, quelle persone di cui non potete fare a meno, quelle persone che sanno tutto di voi, anche quelle cose inconfessabili.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, Ace, detersivo liquido 27 lavaggi a soli €2,29. Rummo, pasta di semola formati classici, 500 grammi a soli 79 centesimi.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
8: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: La canzone americana, la storia è andata là.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha deliberatamente colpito un deposito di combustibile nucleare vicino alla centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina con un attacco estremamente vile. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Intanto il leader ucraino incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer, vertice per rilanciare il ruolo dell'economia e tentare un accordo di pace. Medio Oriente, è stato neutralizzato il terrorista che ha sparato e ucciso almeno una persona nel centro di Israele, ferendone altre sei. Lo ha riferito un portavoce dell'IDF, spiegando che le forze stanno perlustrando la zona alla ricerca di altri terroristi. Si tratta di un cittadino arabo-israeliano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi intanto ha incontrato il ministro degli interni pakistano a Teheran, che ha consegnato al capo della diplomazia iraniana un plico contenente la lettera speciale del capo dell'esercito pakistano e del primo ministro destinata al leader iraniano Khamenei e riguardante lo stato dei colloqui e dei conflitti tra Teheran e Washington. Oltre 1 milione di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV, in prima fila Re Felipe VI, la regina Letizia, le principesse Leonor e Sofia, poi in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica ma presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxi schermi, basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto il pontefice. La religiosità della Spagna sia scuola di fede e non museo del passato, ha aggiunto. Veniamo in Italia, elezioni amministrative, urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Oltre 1 milione di cittadini chiamati al voto, primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Giorgia Meloni risponde agli attacchi ricevuti dalle opposizioni per la mancata partecipazione al vertice Montenegro. Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri ad una sinistra disperata, dice. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani mi si nota, più se vengo o se non vengo li lascio volentieri ad altri. Lo sport tennis, giorno della finissima del Roland Garros, in programma alle ore 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Cobolli, numero 13 al mondo, ma da lunedì in top 10, e il tedesco Zverev, numero 3. Chi vince oltre la gloria si porta a casa 2,8 milioni di euro. Alle 15 in programma anche il Gran Premio di Monaco, che vede scattare dalla pole Mercedes di Kimi Antonelli, alle spalle la Red Bull di Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ma prima alle 14 si corre il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Marc Marquez su Ducati, vincitore della gara sprint, scatterà davanti a tutti grazie alla pole position conquistata ieri davanti ad Acosta e Aldegar. Poi gli italiani, con Di Giannantonio che partirà quarto davanti a Bagnaia e il leader del mondiale Bezzecchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: La refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Vai Dio, mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come te, non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino all'11 giugno, caffè Motta 100 cialde espresso Napoli a €10,90. Magnum Algida, 4 pezzi vari gusti a €3,79.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
7: Ciao, sono Gigi D'Alessio. Oui, oui, questa è Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Kiss, kiss, kiss.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Italia. Una giornata di lunedì con l'anticiclone su tutte le nostre regioni centro-meridionali, una giornata di sole, di cielo sereno poco nuvoloso e di clima estivo, ma un caldo senza eccessi. Le temperature massime mediamente oscilleranno tra i 26 e i 31 gradi. Per quanto riguarda il pomeriggio, qualche isolato temporale di calore, informazione sull'Appennino centro-meridionale, altrove andrà meglio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, chi è?

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it

0: su Kiss Kiss Italia.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Pinkpop.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Il Colosseo è made in Italy. La Gioconda è made in Italy. La pasta, la mozzarella, il parmigiano sono made in Italy. La musica è made in Italy. Pino Belmonte è made in Italy. Dal lunedì al venerdì, notizie e curiosità per raccontare le eccellenze del nostro paese. Made in Italy, dalle 10 alle 13 su Radio Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: È un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiani

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.